chi ne di na me hu se ni awote e free me recently me me nyam hu se we di obi are ha moda e di o mi awote me be se me ka chire o se enye wo na nyame de wo e be sha se.